si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 MHz, modulazione di frequenza. Möchtest du stickern?

ljubomorna faco. Paparazzo. Paparazzo. Bil ga malo. Bil ga malo. Bil mi malo. Vadio sam rasol iz

rimanecce. Lei della sua infanzia, il calendario è fuori dal tempo, appropriazione nativa, il paesaggio di via la linea, quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.